d'amore, di d'amore. Oh, de mia zima, dammi caman suoi. Di d'amore, di d'amore. Bolestan je unuk.